0: ela aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina, ti ricorda Anton quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio.
1: Aperitivi?
0: Sì. E tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? Ah. E bella. Tutto.